Pama gama bada pama gama gare sa. Pama gama bada pama gama gare gare gare sa. Shani da pama pama gama gare sa. Lele sare gare sa ni ni ni ni pama gama gare sa. Lele sare gare sa mangare sa pama gare sa. Re.